0: ma mi sono fatta strada, ma la regina non aveva aperto. Ma questa regina non aveva niente, fare un po' di rossa per quello. Niente mi sono aperto, ma non c'è più niente tempo. Ma non ho fatto credere mai che tu l'hai finito, mi ti ho fatto una nuova arma, ma non ho fatto.
1: No, non
0: ho fatto.